0: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Ahí sí son, ahí sí son. Al magazine de Radio Castelldefels.
3: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
4: Proprio mai.
3: Il mio sempre.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.